Quindi la campagna di gente è iniziata a parlare di quelli che hanno diretti nel mio modo, poi c'era anche il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, poi c'era il segno, po